0: che metterci a difendere lo 0-0 poteva essere rischioso, arretrare tanto poteva essere rischioso, tenere due attaccanti per cercare anche quelle poche volte che potevamo ripartire di metterli in difficoltà poteva darci una grande mano. Così è stato, siamo stati anche fortunati, perché quando sei in inferiorità numerica è molto pericoloso, sapete tutti quanto si soffre, però in quel momento il pensiero è stato subito quello di dare una mano nel momento in cui riconquistavamo palla. Semi è stato bravo, Q è stato bravo, Musta dopo è stato bravo anche lui, ma ripeto, in questo momento quello che mi piace della squadra è che tutti insieme si difende con le unghie, si difende tutti per non subire gol, tutti si rincorre, tutti si ha voglia di non prendere gol, e ci sta portando grandi risultati. Quindi l'idea è stata quella, ma non sarà uguale le prossime volte, può essere che verrà aggiunta la punta, può essere di no, può essere che verrà aggiunto un difensore, ma in quel momento l'idea è stata quella di supportare gli attaccanti e la fase offensiva con un altro centravanti.
1: Her maç farklıdır. Her pozisyonda farklıdır. Bunu hep söylüyorum. O anda düşündüğüm şey şuydu. Maç 0-0. Savunma yapmak belki bizim için daha riskli olacaktı. Geri çekilmek belki bizim için daha riskli olacaktı. O yüzden çift forvete dönmeye karar verdim. Ve yakalayabileceğimiz belki 1-2 şans olursa da biraz daha şansımız artabilir diye düşündüm. Kafamda bunlar geçiyordu o arada. Ve öyle de oldu. Şanslı olduk. Çünkü biliyorsunuz 10 kişi oynamak gerçekten çok zordur. Takım olarak acı çekmeniz gerekiyor. Ben de o anda kafamda şunu geçirdim. Topu kazandığımız zaman daha iyi topu tutabilmemiz, daha iyi bir şekilde ileri çıkabilmemiz, yani kontrol yakalayabilmemiz için bu kararı verdim ve şanslı olduk. Golü de attık. Aynı zamanda Mustafa, Semih hepsinin performansına çok mutluydum. Tebrik etmek istiyorum herkese. 10 kişi kaldığınızda ise özellikle gerçekten savunmada çok fazla iş düşüyor. Yani tırnaklarınıza kazımanız gerekiyor. Gerçekten çok çalışmanız gerekiyor gol yememek için. Öyle de oldu. Bu çalışmaların karşılığında da sonuçları zaten hepiniz görüyorsunuz. Belki bundan sonraki maçta böyle bir senaryo olduğu zaman ise farklı bir şey yapacağım. Belki oyuna bir savunmacı alacağım. Belki yine bir ofans oyuncusu alacağım. Bunu bilemezsiniz çünkü her maçın hikayesi farklıdır aslında.
2: Buyurun.
3: Ersin Albayrak, Kartal Rekord. Hocam, rövanş öncesi başarılar. Az önce Rıdvan da bahsetti. İlk 11'i oyuncularınız maçtan hemen önce öğreniyor. Bunu rakibinizin muhtemel 11'inizi tahmin etmesini zorlaştırmak için mi, yoksa her oyuncuyu son ana kadar hazır tutmak için mi bu şekilde bir strateji izliyorsunuz? Bir de ekstra olarak Trossard'ın antrenman temposu ve fiziksel durumu hakkında bilgi alabilir miyim? Yarın süre alacak mı Trossard?
2: Teşekkür ederim.
0: No, per quanto riguarda la formazione, l'idea generale è quella di cercare di tenere tutti pronti, tutti attenti, tutti concentrati, tutti che possono essere della partita. E quello che mi preme dire, anche lo dico ai ragazzi, dobbiamo cercare tutti di dare il massimo per entrare in Europa. In Europa, giocando tre partite in una settimana, il gruppo viene coinvolto, il gruppo sarà sempre sul pezzo, perché tutti hanno poi le possibilità di dimostrare, di giocare, di far vedere il proprio valore. Quindi per me questa gestione è molto importante, e il fatto di arrivare allo stadio e tutti possono avere la possibilità di andare in campo, questo ha portato sempre dei grandi vantaggi, e in questo momento ai ragazzi piace e continueremo su questa strada. Trossard sta crescendo allenamento dopo allenamento, domani è a disposizione, mi auguro di potergli dare minuti importanti, 20, 30, dipende come andrà la partita. Mi auguro si possa avere la possibilità di buttarlo dentro, anche se la sua condizione non è al top, però piano piano il valore che ha questo ragazzo lo sappiamo tutti, piano piano crescerà di condizione e piano piano anche lui darà una mano alla squadra e diventerà un giocatore importante, perché è un giocatore importante, è un top player e lo dovrà